Bacia culiazo, tu su culiazo. Radio Cordillera, we are, we are. Anchaliao.